Adio cuori nostri, in nomine Domini, Domini che saudio reazione meglio, Domini suo obispo, oriamo testo reversa in trance di creature esiste, prestimo legno, ed un antandium tuo, del tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manete sempre.

Adiutare nostri in nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Domine svobisco, oriamo di essere versa in francia di creatura esista, prestimo legge, ed un antandium tuo, che è sopissipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, mare di